Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.
2: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me?

0: 1 Network.
1: Grandi emozioni in FM.
0: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

Calcio. Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

21 Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

Ogni giorno informazione, musica, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Zoo Network.
1: Sono le 7 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
4: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Papa Leone XIV annuncia all'Angelus di avere un nodulo al polmone individuato in fase iniziale e di doversi sottoporre a un intervento chirurgico al gemelli nei prossimi giorni. Il ricovero dovrebbe durare circa una settimana. Il pontefice ringrazia per la vicinanza e chiede preghiere. Numerosi messaggi di sostegno dal presidente Mattarella alla premier Meloni fino alla conferenza episcopale italiana. Medio Oriente, non si ferma l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Dopo l'attacco di sabato all'aeroporto di Riyadh con 12 morti e centinaia di feriti, i ribelli yemeniti sono tornati a colpire lo scalo. Trump definisce gli attacchi inaccettabili e non esclude un intervento americano a sostegno di Riyadh. Dura la condanna internazionale, mentre ONU e Unione Europea mettono in guardia dal rischio di un'escalation, con timori anche per la sicurezza degli impianti energetici. Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina con lo stop agli attacchi contro le rispettive infrastrutture, ma da Mosca non arrivano conferme. Zelensky afferma di non essere stato informato in anticipo e chiede a Washington chiarimenti sull'entrata in vigore dell'intesa, denunciando nuovi bombardamenti russi. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti starebbero inoltre valutando di bloccare le forniture di armi a Kiev per indurla a fermare gli attacchi contro gli impianti energetici russi. In Italia con la cronaca, 6 giovani denunciati dai carabinieri a Belgioioso nel Pavese per aver aggredito un uomo di 33 anni con disabilità. Secondo le indagini lo avrebbero picchiato riprendendo le violenze con i cellulari e pubblicando i video sui social. 3 denunciati anche un minorenne. L'aggressione risale al 12 settembre, mentre la notizia delle denunce è stata diffusa ieri. La procura di Torre Annunziata indaga sulla morte di Greta Sarita, 33 anni, incinta al 7° mese, della bambina che portava in grembo. La donna è deceduta all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Secondo i familiari, dopo un primo accesso al pronto soccorso per forti dolori sarebbe stata dimessa. Tornata a casa avrebbe perso conoscenza ed è stata riportata d'urgenza in ospedale dove è morta. Gli accertamenti dovranno ricostruire le cause del decesso e ricostruire la vicenda. È morta a Milano a 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice, volto storico della televisione italiana. Nata nel capoluogo lombardo nel 1930, si era affermata nel 1956 come reginetta del jazz italiano. Dal 59 il debutto al Festival di Sanremo, una lunga carriera tra musica, radio e teatro, con successi al Festival di Napoli e collaborazioni con Corrado e Mina. Lo sport e calcio, 6ª giornata di Serie A. Dopo i successi sabato di Genoa, Inter e Napoli, ieri si sono giocate 5 partite. Pareggio reti bianche tra come Roma, mentre la Lazio ha battuto il Monza 3-1. Vittoria esterna del Bologna 2-1 su Lecce. 2 pareggi per 1-1 tra Sassuolo e Milan e tra Cagliari e Juventus. Il turno si chiude oggi con Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Formula 1, Max Verstappen vince a Singapore davanti a Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano porta 102 punti il vantaggio su George Russell, nono. Nel prossimo Gran Premio ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo mondiale. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Ho un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papano, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a Gillette, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: redazione. Papa Leone XIV ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per un nodulo a un polmone. Auguri al pontefice da politica e istituzioni, a partire dal presidente della Repubblica Mattarella, che in un messaggio ha scritto: il popolo italiano le è vicino. La premier Meloni ha espresso la sua vicinanza, dichiarando di essere rincuorata dalla serenità e tranquillità con cui Prevost ha parlato dell'intervento. Il Papa verrà ricoverato nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma. La guerra in Ucraina. Donald Trump ha annunciato che Kiev e Mosca avrebbero trovato un accordo per un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Il presidente Zelensky ha però dichiarato di non sapere nulla della tregua, ma afferma di essere pronto ad accettare se anche la Russia lo farà. Mosca tuttavia non avrebbe accettato il cessate il fuoco. Intanto sul campo si continua a combattere. Missili russi hanno colpito Kharkiv, causando almeno 3 morti e più di 20 feriti. Medio Oriente, l'Iran giudica insufficiente la risposta americana al piano in 7 punti per la riapertura dello stretto di Hormuz e ritorno al negoziato. Intanto continua l'escalation tra le forze filo-saudite nello Yemen e i ribelli Houthi. Questi ultimi hanno rivendicato un nuovo attacco sull'aeroporto di Riyadh, dove è scoppiato un incendio in un terminal, provocando diversi feriti. Sabato un altro raid, sempre sull'aeroporto di Riyadh, ha provocato almeno 12 morti e 300 feriti. Le forze governative yemenite, alleate dell'Arabia Saudita, hanno colpito lo scalo della capitale Sana. La cronaca: a Padernello, in provincia di Treviso, un 23enne ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal tettuccio di un'auto in corsa. Il giovane ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Stando alle prime ricostruzioni, stava effettuando delle riprese video per una manifestazione. In Sardegna, uno speleologo è rimasto intrappolato in una grotta a circa 10 metri di profondità nel territorio di Urzuleino, Gliastra, dopo che una frana ha ostruito il passaggio. L'uomo vive cosciente, ma le operazioni di recupero sono complesse. Impegnati oltre 30 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme ai vigili del fuoco, a medici specialisti nella rimozione dei detriti. Lo sport calcio: nella domenica della 6ª giornata di Serie A è terminata senza reti la sfida tra Como e Roma. La Lazio ha superato il Monza 3-1, vittoria anche del Bologna su Lecce per 2-1. Sassuolo, Milan e Cagliari Juventus sono finite entrambe 1-1. Il turno si chiude oggi con due posticipi: alle 18.30 c'è Atalanta-Venezia, stasera alle 20.45 Torino-Udinese. Formula 1: Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Singapore. L'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Antonelli, più vicino al titolo mondiale. La Formula 1 tornerà dal 23 al 25 ottobre ad Austin con il Gran Premio degli Stati Uniti. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia, determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile sul medio adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà di fatto il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: Di.
1: Ogni ora grandi successi, grandi emozioni. Radio Uno Network, It's Station, Big Emotions.

successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

musica è protagonista, passato e presente si fondono. I migliori successi di sempre. I migliori successi di sempre. Rete 1 Network.

0: top. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Sono le 9 in punto.
3: È l'ora esatta.
4: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Papa Leone XIV sarà sottoposto in settimana a un'operazione chirurgica per un nodulo al polmone, lo ha annunciato ieri all'Angelus. Prevos sarà ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. In un messaggio il capo dello Stato Mattarella ha trasmesso al pontefice l'affettuoso pensiero degli italiani tutti. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano, ha affermato la Premier Meloni. Medio Oriente, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh all'indomani del raid attribuito agli Houthi che ha causato 12 morti e oltre 300 feriti. Colpito uno dei terminal dove è scoppiato un incendio, il bilancio è di un morto e una decina di feriti. Intercettato anche un missile vicino allo scalo diretto verso il sud del paese. In precedenza le forze governative yemenite hanno confermato di aver bombardato diverse postazioni dei ribelli filoiraniani. Attaccato anche l'aeroporto di Sana'a controllato dagli Houthi. La guerra in Ucraina, Donald Trump ha fatto un nuovo annuncio sul suo social Truth. Con effetto immediato è in vigore una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky però afferma di non saperne niente. Attendiamo dettagli, scrive, siamo pronti ad accettare se anche la Russia lo farà. Mosca tuttavia non avrebbe accettato. La presidente della Commissione Europea von der Leyen appoggia l'idea di una tregua energetica bilaterale. Intanto un nuovo attacco russo sulla zona di Kharkiv ha causato 3 morti e almeno 25 feriti. La cronaca, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio la quarantenne che ha ferito un 36enne al collo con un coccio di bottiglia a Pescara. L'aggressione sarebbe scaturita al culmine di una lite per futili motivi nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova. L'uomo è stato portato in gravi condizioni in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sono ricoverati in prognosi riservata 2 degli 8 ciclisti investiti da un'auto mentre pedalavano in gruppo ieri a Signa in provincia di Firenze. La vettura guidata da una 65enne avrebbe invaso la corsia opposta. La donna è risultata negativa all'alcol test. Al sud si contano i danni del maltempo. Nel Trapanese una decina di famiglie non è ancora rientrata a casa dopo le trombe marine di venerdì scorso. A Lipari, dove sono esondati 2 torrenti, chiede lo stato di crisi. Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, chiede lo stato di calamità, come Anzio e Nettuno nel Lazio. Per un ritorno del bel tempo, con temperature sopra la media, si dovrà attendere domani. Lo sport calcio, nella domenica della 6ª giornata di Serie A, senza reti la sfida tra Como e Roma 0-0. La Lazio ha superato il Monza 3-1, il Bologna ha battuto il Lecce 2-1, Sassuolo Milan 1-1 e Cagliari Juventus 1-1. Oggi 2 posticipi alle 18.30 Atalanta Venezia, stasera alle 20.45 Torino Udinese. Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Singapore. L'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo mondiale. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
6: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: spettacolare.
1: Spot.
2: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
3: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
4: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensili. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Sono le 10 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Vicinanza da tutto il mondo a Leone XIV per l'annuncio venuto ieri direttamente dal Papa dopo l'Angelus della scoperta di un nodulo al polmone che richiederà un intervento chirurgico. Il pontefice, che ha già svolto degli esami preliminari, dovrebbe entrare in sala operatoria al Gemelli tra domani e mercoledì. La degenza durerà 7 giorni, confermato al momento il viaggio in America Latina dal 6 al 17 novembre. Auguri al Papa dal Presidente della Repubblica Mattarella, da quelli delle Camere La Russa e Fontana, da Giorgia Meloni e dalla segretaria Dem Schlein. Ucraina, nella notte missili russi su Kharkiv, si contano 3 morti e 25 feriti. Tutto questo nonostante l'accordo di Trump con i russi sul diesel e la tregua energetica tra Mosca e Kiev, tregua annunciata a quanto pare solo da Trump. Se lo faranno i russi, lo faremo anche noi, dice Zelensky, ma secondo il sito Axios la Russia non ha accettato alcuna tregua. Alta tensione anche sul fronte di guerra in Medio Oriente, di nuovo attaccato l'aeroporto di Riyadh da parte dei ribelli Houthi dello Yemen. Bilancio morto e una decina di feriti. Il raid segue quell'imponente di 2 giorni fa che ha provocato 13 vittime. La coalizione saudita ha intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese e colpito a sua volta l'aeroporto della capitale yemenita Sana'a, controllato dalle milizie filo-iraniane. Voltiamo pagina. È iniziato a Taranto lo sciopero di 24 ore indetto da FIOM, CGL, FIM, CISL, UILM e USB contro lo stop dell'area caldo del siderurgico. I lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto si sono radunati all'alba davanti alle portinerie dello stabilimento per decidere le iniziative da attuare. In attesa della pronuncia della Cassazione il 20 ottobre, i sindacati chiedono al governo garanzie sul futuro occupazionale e per il rilancio della produzione. La cronaca: la procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla 33enne di Piano di Sorrento, incinta al 7° mese, morta insieme alla piccola che portava in grembo, poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove si era recata per un malore che a detta dei medici non necessitava di un ricovero, disposto solo successivamente. I magistrati vogliono chiarire la sequenza degli eventi e gli esami effettuati, disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l'autopsia sulle salme. Il Niño fa salire le temperature dagli oceani, lo dice il servizio di osservazione e monitoraggio Copernicus. Il riscaldamento senza precedenti di alcune zone del Pacifico ha influenzato gli altri mari della Terra, la cui temperatura, escluse le zone polari, ha raggiunto i 21,05 gradi a livello globale, toccando il valore più alto mai registrato per questo mese. Complessivamente il pianeta ha registrato il 2° settembre più caldo di sempre, con temperature medie di 16,2 gradi. Lo sport calcio Serie A: Milan e Juventus fermate sul pari 1-1, i rossoneri Reggio Emilia dal Sassuolo, la squadra di Spalletti a Cagliari recuperando lo svantaggio firmato da Maldini al 4° gol consecutivo. Sardi a quarto posto in classifica con 1 punto sul Milan e 2 sulla Juve. Il turno di campionato si chiude stasera con i posticipi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. In una sola radio, in una sola radio, in una sola radio.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile sul medio adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà infatti il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: Fond.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
4: Sono le 11 in punto.
5: È l'ora esatta.
6: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
7: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Vicinanza da tutto il mondo a Leone XIV per l'annuncio venuto ieri direttamente dal Papa dopo l'Angelus della scoperta di un nodulo al polmone che richiederà un intervento chirurgico. Il pontefice, che ha già svolto degli esami preliminari, dovrebbe entrare in sala operatoria al Gemelli tra domani e mercoledì. La degenza durerà 7 giorni, confermato al momento il viaggio in America Latina dal 6 al 17 novembre. Auguri al Papa dal Presidente della Repubblica Mattarella, da quelli delle Camere La Russa e Fontana, da Giorgia Meloni e dalla segretaria Dem Schlein. Ucraina, nella notte missili russi su Kharkiv, si contano 3 morti e 25 feriti. Tutto questo nonostante l'accordo di Trump con i russi sul diesel e la tregua energetica tra Mosca e Kiev, tregua annunciata a quanto pare solo da Trump. Se lo faranno i russi lo faremo anche noi, dice Zelensky, ma secondo il sito Axios la Russia non ha accettato alcuna tregua. Alta tensione anche sul fronte di guerra in Medio Oriente, di nuovo attaccato l'aeroporto di Riyadh da parte dei ribelli Houthi dello Yemen. Bilancio morto e una decina di feriti. Il raid segue quell'imponente di 2 giorni fa che ha provocato 13 vittime. La coalizione saudita ha intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese e colpito a sua volta l'aeroporto della capitale yemenita Sana'a, controllato dalle milizie filo-iraniane. Ultimo pagina, è iniziato a Taranto lo sciopero di 24 ore indetto da FIOM, CGL, FIM, CISL, UILM e USB contro lo stop dell'area caldo del siderurgico. I lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto si sono radunati all'alba davanti alle portinerie dello stabilimento per decidere le iniziative da attuare. In attesa della pronuncia della Cassazione il 20 ottobre, i sindacati chiedono al governo garanzie sul futuro occupazionale e per il rilancio della produzione. La cronaca, la procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla 33enne di Piano di Sorrento, incinta al 7° mese, morta insieme alla piccola che portava in grembo, poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove si era recata per un malore che a detta dei medici non necessitava di un ricovero disposto solo successivamente. I magistrati vogliono chiarire la sequenza degli eventi e gli esami effettuati, disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l'autopsia sulle salme. Il Niño fa salire le temperature dagli oceani, lo dice il servizio di osservazione e monitoraggio Copernicus. Il riscaldamento senza precedenti di alcune zone del Pacifico ha influenzato gli altri mari della Terra, la cui temperatura, escluse le zone polari, ha raggiunto i 21,05 gradi a livello globale, toccando il valore più alto mai registrato per questo mese. Complessivamente il pianeta ha registrato il 2° settembre più caldo di sempre, con temperature medie di 16,2 gradi. Lo sport calcio Serie A, Milan e Juventus fermate sul pari 1-1, i rossoneri Reggio Emilia dal Sassuolo, la squadra di Spalletti a Cagliari recuperando lo svantaggio firmato da Maldini al 4° gol consecutivo. Sardi a quarto posto in classifica con 1 punto sul Milan e 2 sulla Juve. Il turno di campionato si chiude stasera con i posticipi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
8: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: di emozioni.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 12:02.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Nessuna tregua né energetica né di altro tipo. La Russia continua a bombardare l'Ucraina, 3 morti e 25 feriti a Kharkiv, colpiti anche impianti di gas. Non possiamo non reagire, ha detto il presidente Zelensky. Evidente, aggiunto, che Putin non legge i social di Trump. Secondo il portavoce del Cremlino Peskov, è Zelensky che non vuole la pace. Anche la Casa Bianca spinge per nuove elezioni. Servono decisioni molto importanti per fermare questa guerra, afferma Peskov. E Zelensky non vuole assumersene la responsabilità politica. Intanto l'alta rappresentante della diplomazia europea, Kaya Kallas, annuncia che i ministri degli esteri dell'Unione hanno adottato circa 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare e industriale russo. Veniamo in Italia, ex Ilva, sopra di 24 ore in tutti gli stabilimenti contro il blocco temporaneo a Taranto dell'area a caldo, proteste cortei a Genova, Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi. Nel capoluogo ionico, presidiati in ingressi della fabbrica, gli operai hanno bloccato la statale 106 verso Reggio Calabria, la statale 100 direzione Bari e la bretella di accesso ai varchi della raffineria Eni. Le modalità della protesta sono state decise nell'assemblea a cui hanno partecipato rappresentanti sindacali dei lavoratori del siderurgico e dell'indotto. La mobilitazione proseguirà ad oltranza fino a quando dal governo fanno sapere non arriveranno risposte concrete sul futuro occupazionale, ritenendo non risolutiva la proroga della cassa integrazione. FIOM CGIL, FIOM CISL, UILM e USB chiedono un intervento strutturale per il rilancio della produzione dell'acciaio. Al decimo piano dell'edificio, nel comprensorio destro del Policlinico Gemelli a Roma, si appronta l'appartamento papale da Wojtyla, ribattezzato Vaticano III, che dovrà ospitare Leone XIV, costretto a operarsi per l'asportazione di un nodulo al polmone. Il pontefice, che già ha svolto gli esami preliminari, dovrebbe entrare in sala operatoria tra domani e mercoledì. La degenza durerà 7 giorni e confermato al momento il viaggio in America Latina dal 6 al 17 novembre. Proseguono le operazioni.

0: di una frana che ha bloccato l'ingresso della caverna. Il soccorritorio in Trentina tra Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino scavano per arrivare il più vicino possibile al 31enne sassarese, contattato a voce, sarebbe cosciente. Il meteo, ultime precipitazioni al sud in Sicilia, poi la rimonta dell'anticiclone sull'Europa occidentale e sul Mediterraneo porteranno sole e clima tipico della classica ottobrata. Le temperature risaliranno fino ai 25 gradi. Lo sport del calcio Serie A, la Lazio che ieri ha battuto il Monza resiste in vetta insieme all'Inter a 16 punti, la Roma si stacca dopo il pareggio 0-0 a Como e stasera si chiude la settima di campionato con due posticipi alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hit di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile sul medio adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà di fatto il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio 1 Network.
1: Sono le 13 in punto.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'Ucraina denuncia nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche dopo l'annuncio di una tregua da parte di Donald Trump. Il presidente Zelensky afferma che nella notte sono stati colpiti impianti del gas e avverte: se Mosca non rispetterà il cessate il fuoco, Kiev reagirà. Il Cremlino riferisce che i contatti sono in corso ma non conferma l'accordo. Intanto i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno approvato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni contro l'industria militare russa, soprattutto nella produzione dei missili balistici. Il nodulo del polmone di Papa Leone XIV è stato scoperto durante i controlli di routine, lo precisa oggi la sala stampa vaticana dopo l'annuncio del pontefice all'Angelus di ieri. È stato individuato in una fase molto iniziale, ben localizzato il Papa. L'intervento è previsto nei prossimi giorni con un ricovero di circa una settimana. Resta confermato il viaggio di novembre in Perù. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, lo dice Sergio Mattarella all'80° anniversario della CI, della Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. Il Presidente della Repubblica chiede scelte delle istituzioni per sostenere il modello sociale europeo, richiamando all'unità dell'Italia che non deve disperdersi quando sprezzi e contrapposizioni conquistano il centro della scena. Sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori ex Ilva contro lo stop degli impianti. A Taranto un gruppo di operai delegati ha bloccato un tratto della statale 106. A Genova è in corso un corteo. I sindacati chiedono al governo garanzie sull'occupazione e un piano industriale di decarbonizzazione. Il 20 ottobre è attesa la decisione della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo di Taranto. Proseguono in Sardegna i soccorsi allo speleologo di 31 anni bloccato da ieri in una grotta a Urzulei, in Ogliastra. L'uomo è vivo e cosciente. I soccorritori sono riusciti a contattarlo a voce. È intrappolato a 10 metri di profondità dopo il crollo dell'ingresso della cavità. Il recupero è complicato dai detriti ed è massi instabili. Al lavoro soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco con il supporto dell'aeronautica militare. Il Nobel per l'economia è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica alla base dei modelli usati per affrontare le oscillazioni dell'economia. Il tempo: ultime piogge oggi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre l'alta pressione comincia a estendersi sul centro-nord. Da domani schiarite più ampie, temperature in aumento con punte di 25 gradi nelle regioni centrali e in Sardegna. Residue piogge sulla Sicilia tirrenica. Calcio: la Serie A torna in campo oggi con gli ultimi due posticipi della sesta giornata. Alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Ieri pareggio per 1-1 tra Cagliari e Juventus e tra Sassuolo e Milan. La Lazio ha battuto il Monza 3-1 affiancando l'Inter in testa, 0-0 tra Como e Roma. Il Bologna ha vinto a Lecce per 2-1. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: la radio delle grandi emozioni. Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 14:02.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'Ucraina denuncia nuovi attacchi russi all'infrastruttura energetica dopo l'annuncio di una tregua da parte di Donald Trump. Il presidente Zelensky afferma che nella notte sono stati colpiti impianti del gas e avverte: se Mosca non rispetterà il cessate il fuoco, Kiev reagirà. Il Cremlino riferisce che i contatti sono in corso ma non conferma l'accordo. Intanto i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno approvato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni contro l'industria militare russa, soprattutto nella produzione dei missili balistici. Il nodulo del polmone di Papa Leone XIV è stato scoperto durante i controlli di routine, lo precisa oggi la sala stampa vaticana dopo l'annuncio del pontefice all'Angelus di ieri. È stato individuato in una fase molto iniziale, ben localizzato il Papa. L'intervento è previsto nei prossimi giorni con un ricovero di circa una settimana. Resta confermato il viaggio di novembre in Perù. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, lo dice Sergio Mattarella all'80° anniversario della CI, della Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. Il Presidente della Repubblica chiede scelte delle istituzioni per sostenere il modello sociale europeo, richiamando all'unità dell'Italia che non deve disperdersi quando sprezzi e contrapposizioni conquistano il centro della scena. Sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori ex Ilva contro lo stop degli impianti. A Taranto un gruppo di operai delegati ha bloccato un tratto della statale 106. A Genova è in corso un corteo. I sindacati chiedono al governo garanzie sull'occupazione e un piano industriale di decarbonizzazione. Il 20 ottobre è attesa la decisione della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo di Taranto. Proseguono in Sardegna i soccorsi allo speleologo di 31 anni bloccato da ieri in una grotta a Urzulè in Ogliastra. L'uomo è vivo e cosciente, i soccorritori sono riusciti a contattarlo a voce. È intrappolato a 10 metri di profondità dopo il crollo dell'ingresso della cavità e recupero complicato dai detriti ed ai massi instabili. Al lavoro soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco con il supporto dell'aeronautica militare. Il Nobel per l'economia è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica alla base dei modelli usati per affrontare le oscillazioni dell'economia. Il tempo: ultime piogge oggi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre l'alta pressione comincia a estendersi sul centro-nord. Da domani schiarite più ampie, temperature in aumento con punte di 25 gradi nelle regioni centrali e in Sardegna. Residue piogge sulla Sicilia tirrenica. Calcio: la Serie A torna in campo oggi con gli ultimi due posticipi della sesta giornata. Alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Ieri pareggio per 1-1 tra Cagliari e Juventus e tra Sassuolo e Milan. La Lazio ha battuto il Monza 3-1 affiancando l'Inter in testa. 0-0 tra Como e Roma. Il Bologna ha vinto a Lecce per 2-1. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23 per la tua pubblicità commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: selfish.
1: I classici di ieri. Le hits di oggi. Le hits di oggi. I successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Ora dopo ora.

71 Network. Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

Best Oldies, Classics and New Hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Rete 1 Network, vieni a trovarci. www.rete1.net. Vieni a trovarci. Ti aspettiamo.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 15:02. È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'Ucraina denuncia nuovi attacchi russi all'infrastruttura energetica dopo l'annuncio di una tregua da parte di Donald Trump. Il presidente Zelensky afferma che nella notte sono stati colpiti impianti del gas e avverte: se Mosca non rispetterà il cessate il fuoco, Kiev reagirà. Il Cremlino riferisce che i contatti sono in corso ma non conferma l'accordo. Intanto i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno approvato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni contro l'industria militare russa, soprattutto nella produzione dei missili balistici. Il nodulo del polmone di Papa Leone XIV è stato scoperto durante i controlli di routine, lo precisa oggi la sala stampa vaticana dopo l'annuncio del pontefice all'Angelus di ieri. È stato individuato in una fase molto iniziale, ben localizzato il Papa. L'intervento è previsto nei prossimi giorni con un ricovero di circa una settimana. Resta confermato il viaggio di novembre in Perù. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, lo dice Sergio Mattarella all'80° anniversario del C della Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. Il Presidente della Repubblica chiede scelte delle istituzioni per sostenere il modello sociale europeo, richiamando all'unità dell'Italia che non deve disperdersi quando sprezze e contrapposizioni conquistano il centro della scena. Sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori ex Ilva contro lo stop degli impianti. A Taranto un gruppo di operai e delegati ha bloccato un tratto della statale 106. A Genova è in corso un corteo. I sindacati chiedono al governo garanzie sull'occupazione e un piano industriale di decarbonizzazione. Il 20 ottobre è attesa la decisione della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo di Taranto. Proseguono in Sardegna i soccorsi allo speleologo di 31 anni bloccato da ieri in una grotta a Urzulei, in Ogliastra. L'uomo è vivo e cosciente. I soccorritori sono riusciti a contattarlo a voce. È intrappolato a 10 metri di profondità dopo il crollo dell'ingresso della cavità e recupero complicato dai detriti ed ai massi instabili. Al lavoro soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco con il supporto dell'aeronautica militare. Il Nobel per l'economia è stato assegnato agli statunitensi Robert Holla e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica alla base dei modelli usati per affrontare le oscillazioni dell'economia. Il tempo: ultime piogge oggi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre l'alta pressione comincia a estendersi sul centro nord. Da domani schiarite più ampie, temperature in aumento con punte di 25 gradi nelle regioni centrali. In Sardegna residue piogge sulla Sicilia tirrenica. Calcio: la Serie A torna in campo oggi con gli ultimi due posticipi della sesta giornata. Alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Ieri pareggio per 1-1 tra Cagliari e Juventus e tra Sassuolo e Milan. La Lazio ha battuto il Monza 3-1 affiancando l'Inter in testa. 0-0 tra Como e Roma. Il Bologna ha vinto a Lecce per 2-1. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Grandi successi, grandi successi. Ogni ora. Grandi emozioni, grandi emozioni. Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions.

0: These beautiful things that I've got.
1: Pop. Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensili. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia, determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile sul medio adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà infatti il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Sono le 16 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'Ucraina denuncia nuovi attacchi russi all'infrastruttura energetica dopo l'annuncio di una tregua da parte di Donald Trump. Il presidente Zelensky afferma che nella notte sono stati colpiti impianti del gas e avverte: se Mosca non rispetterà il cessate il fuoco, Kiev reagirà. Il Cremlino riferisce che i contatti sono in corso ma non conferma l'accordo. Intanto i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno approvato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni contro l'industria militare russa, soprattutto nella produzione dei missili balistici. Il nodulo del polmone di Papa Leone XIV è stato scoperto durante i controlli di routine, lo precisa oggi la sala stampa vaticana dopo l'annuncio del pontefice all'Angelus di ieri. È stato individuato in una fase molto iniziale, ben localizzato il Papa. L'intervento è previsto nei prossimi giorni con un ricovero di circa una settimana. Resta confermato il viaggio di novembre in Perù. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, lo dice Sergio Mattarella all'80° anniversario della CIDA, della Confederazione Italiana Dirigenti e Altre Professionalità. Il Presidente della Repubblica chiede scelte delle istituzioni per sostenere il modello sociale europeo, richiamando all'unità dell'Italia che non deve disperdersi quando sprezze e contrapposizioni conquistano il centro della scena. Sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori ex Ilva contro lo stop degli impianti. A Taranto un gruppo di operai e delegati ha bloccato un tratto della statale 106. A Genova è in corso un corteo. I sindacati chiedono al governo garanzie sull'occupazione in piano industriale di decarbonizzazione. Il 20 ottobre è attesa la decisione della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo di Taranto. Proseguono in Sardegna i soccorsi allo speleologo di 31 anni bloccato da ieri in una grotta a Urzulei, in Ogliastra. L'uomo è vivo e cosciente. I soccorritori sono riusciti a contattarlo a voce. È intrappolato a 10 metri di profondità dopo il crollo dell'ingresso della cavità e recupero complicato dai detriti e dai massi instabili. Al lavoro soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco con il supporto dell'aeronautica militare. Il Nobel per l'economia è stato assegnato agli statunitensi Robert Holla e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica alla base dei modelli usati per affrontare le oscillazioni dell'economia. Il tempo: ultime piogge oggi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre l'alta pressione comincia a estendersi sul centro nord. Da domani schiarite più ampie, temperature in aumento con punte di 25 gradi nelle regioni centrali. In Sardegna residue piogge sulla Sicilia tirrenica. Calcio: la Serie A torna in campo oggi con gli ultimi due posticipi della sesta giornata. Alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Ieri pareggio per 1-1 tra Cagliari e Juventus e tra Sassuolo e Milan. La Lazio ha battuto il Monza 3-1 affiancando l'Inter in testa. 0-0 tra Como e Roma. Il Bologna ha vinto a Lecce per 2-1. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
3: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Uno Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Rete 1 Network.
4: Grandi emozioni in FM.
3: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria, duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
5: Stai ascoltando Radio 1 Network.
6: Sono le 17 in punto.
5: È l'ora esatta.
7: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
8: Un saluto e bentrovati. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la Premier Meloni sul caro energia all'assemblea di Assolombarda. È un momento difficile, ha aggiunto, la crescita italiana è debole ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Poi ringrazia le aziende, se l'Italia è forte il merito è soprattutto delle sue imprese. Il governo ci sarà quando serve, assicura, lo Stato è un alleato. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani 13 ottobre all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana, rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Resta comunque confermato al momento il suo viaggio in Sudafrica, previsto dal 16 al 17 novembre. Diminuiscono i reati denunciati nel nostro paese. Nel 2025 erano 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2024. Erano anni che non si andava in negativo, a far scendere i numeri e soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento, a partire dalle truffe e le frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. 24 ore di sciopero oggi in tutti i siti del gruppo Ex Ilva, compresi Acciaierie d'Italia e le aziende dell'indotto, per protestare contro l'assenza di prospettive industriali e occupazionali. La mobilitazione è stata proclamata da FIM, FIOM e UILM dopo l'incontro di ieri a Palazzo Chigi, sulla vertenza dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo, sulla tutela del reddito e sul futuro dei lavoratori. Il caso Garlasco, riusciremo a chiarire tutto appena potremo, è quanto affermato da Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi. Sempio ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo arrivo presso il centro genomica di Roma, dove nel pomeriggio di oggi verrà sottoposto a nuove analisi. La difesa del 38enne presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della procura di Pavia. Mondo dello spettacolo in lutto, addio a 93 anni al musicista, cantante, attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano, in provincia di Roma, dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi. I più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Dal petulante giornalista Max Vinella all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadoni e molti altri ancora. Sport e calcio, stasera si chiude la sesta giornata di Serie A con due posticipi: alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
7: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

0: Jackpot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

se piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una

0: Si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: RTL 1 Network.
1: Sono le 18 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani al Policlinico Gemelli in tarda mattinata per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine. Dopo l'intervento chirurgico è prevista una degenza di 7 giorni all'ospedale romano. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Resta comunque confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Cambiamo argomento, la crescita italiana è ancora troppo debole, è vero, ma la nostra economia italiana ha saputo reggere l'onda d'urto di uno scenario mai così incerto, l'ha detto la Presidente del Consiglio Meloni parlando all'Assemblea di Assolombarda a Milano. Sulle previsioni di crescita dice: siamo abituati ad essere sottovalutati in Europa, dispiace quando siamo sottovalutati dai nostri stessi organismi. In ogni caso una crescita all'1% non soddisfa, ma è un segnale che non va sminuito e qualcosa su cui possiamo costruire. Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi contro la legge elettorale approvata in via definitiva l'8 ottobre dall'aula di Montecitorio, messa a punto dalla rete per un voto libero e uguale, composta da costituzionalisti, avvocati e cittadini. L'iniziativa punta a depositare 30 ricorsi nei tribunali dei 29 distretti di corte d'appello italiani, coinvolgendo decine di legali. Saranno presentati il 26 ottobre, giorno dell'entrata in vigore della legge. All'estero, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato l'Unione Europea per aver adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro il complesso militare industriale russo. È sempre più evidente, ha ribadito il leader di Kiev, che la Russia non è disposta ad accettare una tregua energetica proposta dagli Stati Uniti e intende proseguire i suoi attacchi aerei terroristici contro la nostra popolazione e le nostre comunità. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid ha causato morte e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto dal sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Secondo un nuovo avviso, lo scalo rimarrà chiuso fino alle ore 23, ora italiana, del 17 ottobre. Torniamo in Italia con la cronaca: tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Il 57enne è precipitato attraverso un lucernario da circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Lutto nel mondo dello spettacolo, addio 93 anni al musicista, cantante, attore, comico Giorgio Bracardi. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi, i più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Buncompagni e Mario Marenco. In chiusura lo sport e calcio: stasera si chiude la 6ª giornata di A con 2 posticipi tra circa mezz'ora Atalanta-Venezia e 20:45 Torino-Udinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: Giuro l'ultima mia sigaretta, guarda la sfengo pure già a metà. Come la volta che ti ho detto mentre eravamo a letto che ero stufo della tua normalità.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Rete 1 Network, the best oldies, classics and new hits.
4: Hit station, big emotion.
3: Ogni ora, grande.

0: Sot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Sono le 19 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Siamo uno dei paesi fondatori dell'Unione, abbiamo il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. Ad affermarlo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, prosegue, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. E sul tema la Premier ha inviato insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever una lettera al presidente del Consiglio europeo Costa in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, dove si invita ad approfondire tre strade: una corsia preferenziale per accelerare gli investimenti in settori prioritari a partire da energia e digitalizzazione, un freno contro nuovi oneri burocratici, una riduzione generalizzata degli obblighi di reporting Unione Europea, soprattutto per le PMI. Voltiamo pagina. La NATO non cerca guerra con nessuno, ma non devono esserci dubbi. Qualora dovesse scoppiare un conflitto, bloccheremo e neutralizzeremo qualsiasi attacco. E poi, se l'aggressione non dovesse cessare, annienteremo le forze che la stanno conducendo contro di noi. A dirlo il comandante supremo delle forze alleate in Europa, al forum sulla sicurezza a Varsavia, al quale è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky. È sempre più evidente, ha ribadito il leader di Kiev, che la Russia non è disposta ad accettare una tregua energetica proposta dagli Stati Uniti e intende proseguire i suoi attacchi aerei terroristici contro la nostra popolazione e le nostre comunità. La cronaca: si sono concluse le operazioni di soccorso nella grotta nel Nuorese in Sardegna, dopo essere rimasto bloccato per oltre 26 ore a seguito di un crollo avvenuto ieri pomeriggio. Lo speleologo Luca Olmetto è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. Il 31enne, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Bloccato a terra perché urlava e si agitava, ha avuto un arresto cardiaco. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per la strada a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, e è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bambino in un sacchetto coperto da un piccolo telo e ancora con la placenta. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere di zona. Lo sport e calcio: posticipi la sesta giornata di Serie A. In campo ora Atalanta-Venezia alle 20:45, chiuderà il turno Torino-Udinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network, i successi di oggi e i grandi classici di ieri.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Un saluto e bentrovati all'ascolto. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Siamo uno dei paesi fondatori dell'Unione, abbiamo il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. Ad affermarlo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, prosegue, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. E sul tema la Premier ha inviato insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever una lettera al presidente del Consiglio europeo Costa in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, dove si invita ad approfondire tre strade: una corsia preferenziale per accelerare l'investimento in settori prioritari a partire da energia e digitalizzazione, un freno contro nuovi oneri burocratici, una riduzione generalizzata degli obblighi di reporting Unione Europea, soprattutto per le PMI. Voltiamo pagina. La NATO non cerca guerra con nessuno, ma non devono esserci dubbi: qualora dovesse scoppiare un conflitto, bloccheremo e neutralizzeremo qualsiasi attacco. E poi, se l'aggressione non dovesse cessare, annienteremo le forze che la stanno conducendo contro di noi. A dirlo il comandante supremo delle forze alleate in Europa al forum sulla sicurezza a Varsavia, al quale è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky. È sempre più evidente, ha ribadito il leader di Kiev, che la Russia non è disposta ad accettare una tregua energetica proposta dagli Stati Uniti e intende proseguire i suoi attacchi aerei terroristici contro la nostra popolazione e le nostre comunità. La cronaca: si sono concluse le operazioni di soccorso nella grotta nel Nuorese in Sardegna, dopo essere rimasto bloccato per oltre 26 ore a seguito di un crollo avvenuto ieri pomeriggio. Lo speleologo Luca Ormetto è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico e dai Vigili del Fuoco. Il 31enne, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Bloccato a terra perché urlava e si agitava, ha avuto un arresto cardiaco. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per la strada a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, e è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti ad accorgersi del bambino in un sacchetto coperto da un piccolo telo e ancora con la placenta. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere di zona. Lo sport e calcio: posticipi della sesta giornata di Serie A. In campo ora Atalanta-Venezia alle 20:45, chiuderà il turno Torino-Udinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Ogni ora sono grandi emozioni. Rete 1 Network.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire. Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un impulso di aria fresca e instabile sta impegnando l'Italia, soprattutto il versante adriatico e il sud, dove sono attese ancora acquazzoni e temporali tra pomeriggio e sera. Fenomeni a carattere irregolare però impegneranno buona parte del centro-sud, mentre migliora già al nord con schiarite anche ampie, seppur annuvolamenti che potranno insistere in particolare sulla Valpadana per il ristagno di aria più umida in ingresso da est. Domani migliora rapidamente anche al sud, tornano condizioni più asciutte e soleggiate ovunque, seppur con vento sostenuto, vento di grecale che soffierà anche oltre i 50-60 km/h sul medio-basso versante adriatico al sud, ma ridunque molto mossi, con temperature in diminuzione sull'Italia. Valori massimi domani non oltre i 21-22 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Rete 1 Network, Hits and Gold Classics, i successi di oggi e i grandi classici di ieri.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 21:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Siamo uno dei paesi fondatori dell'Unione, abbiamo il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. Ad affermarlo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, prosegue, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. E sul tema la Premier ha inviato insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga De Wever una lettera al Presidente del Consiglio europeo Costa in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, dove si invita ad approfondire tre strade: una corsia preferenziale per accelerare gli investimenti in settori prioritari a partire da energia e digitalizzazione, un freno contro nuovi oneri burocratici, una riduzione generalizzata degli obblighi di reporting Unione Europea, soprattutto per le PMI. Voltiamo pagina. La NATO non cerca guerra con nessuno, ma non devono esserci dubbi. Qualora dovesse scoppiare un conflitto, bloccheremo e neutralizzeremo qualsiasi attacco. E poi, se l'aggressione non dovesse cessare, annienteremo le forze che la stanno conducendo contro di noi. A dirlo il comandante supremo delle forze alleate in Europa, al forum sulla sicurezza a Varsavia, al quale è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky. È sempre più evidente, ha ribadito il leader di Kiev, che la Russia non è disposta ad accettare una tregua energetica proposta dagli Stati Uniti e intende proseguire i suoi attacchi aerei terroristici contro la nostra popolazione e le nostre comunità. La cronaca: si sono concluse le operazioni di soccorso nella grotta nel Nuorese in Sardegna, dopo essere rimasto bloccato per oltre 26 ore a seguito di un crollo avvenuto ieri pomeriggio. Lo speleologo Luca Olmetto è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico e dai Vigili del Fuoco. Il 31enne, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un uomo di 39 anni morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Bloccato a terra perché urlava e si agitava, ha avuto un arresto cardiaco. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per la strada a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, e è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti ad accorgersi del bambino in un sacchetto coperto da un piccolo telo e ancora con la placenta. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere di zona. Lo sport e calcio: posticipi la sesta giornata di Serie A. In campo ora Atalanta-Venezia alle 20:45, chiuderà il turno Torino-Udinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

oggi. Contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393 000 9210. Con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Emozioni. Ora dopo ora.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia matta. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
6: Stai ascoltando Rete 1 e 1 Network.
7: Sono le 22 in punto.
8: È l'ora esatta.
9: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
10: Un saluto e bentrovati all'ascolto. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Siamo uno dei paesi fondatori dell'Unione, abbiamo il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. Ad affermarlo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, prosegue, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. E sul tema la Premier ha inviato insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever una lettera al presidente del Consiglio europeo Costa in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, dove si invita ad approfondire tre strade: una corsia preferenziale per accelerare gli investimenti in settori prioritari a partire da energia e digitalizzazione, un freno contro nuovi oneri burocratici, una riduzione generalizzata degli obblighi di reporting Unione europea, soprattutto per le PMI. Voltiamo pagina. La NATO non cerca guerra con nessuno, ma non devono esserci dubbi. Qualora dovesse scoppiare un conflitto, bloccheremo e neutralizzeremo qualsiasi attacco. E poi, se l'aggressione non dovesse cessare, annienteremo le forze che la stanno conducendo contro di noi. A dirlo il comandante supremo delle forze alleate in Europa, al forum sulla sicurezza a Varsavia, al quale è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky. È sempre più evidente, ha ribadito il leader di Kiev, che la Russia non è disposta ad accettare una tregua energetica proposta dagli Stati Uniti e intende proseguire i suoi attacchi aerei terroristici contro la nostra popolazione e le nostre comunità. La cronaca: si sono concluse le operazioni di soccorso nella grotta nel Morese in Sardegna dopo essere rimasto bloccato per oltre 26 ore a seguito di un crollo avvenuto ieri pomeriggio. Lo speleologo Luca Olmetto è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico e dai Vigili del Fuoco. Il 31enne, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Bloccato a terra perché urlava e si agitava, ha avuto un arresto cardiaco. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per la strada a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, e è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti ad accorgersi del bambino in un sacchetto coperto da un piccolo telo e ancora con la placenta. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere di zona. Lo sport e calcio: posticipi la sesta giornata di Serie A. In campo ora Atalanta-Venezia alle 20:45, chiuderà il turno Torino-Udinese. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
11: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici
0: classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Sud.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Rete 1 Network. Grandi emozioni in FM.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni. Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensili. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No?

Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.
1: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua.

0: Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.
1: ¡Estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!